0: Mini Big Love Radio.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più lì.